ole ea. Eala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.